0: Agito, agito legal, legal, legal, legal, legal, legal.
1: Hey DJ. Presença FM.